Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 6 10 luglio e sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.525/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.tretitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turche oltre confine. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Allora, leggiamo i principali titoli di oggi. 16 luglio, Erdogan, la Turchia continuerà la sua lotta contro l'organizzazione terroristica FETÖ. Gli Stati Uniti lanciano molteplici attacchi in tutto l'Iran, intensificando un confronto militare sempre più ampio. Un attacco con droni ucraini ha ucciso

0: Alla cerimonia commemorativa intitolata 10 anni dal 15 luglio, la volontà è nostra, la vittoria è nostra, svoltosi ad Ankara, Erdogan ha reso un omaggio alle 253 persone che persero la vita e alle migliaia di ferite durante il tentativo di golpe, elogiando coloro che si opposero ai golpisti. Feto esiste e pertanto la lotta contro Feto continuerà, ha affermato Erdogan. Continueremo la nostra lotta contro Feto con pazienza e nel rispetto dello Stato di diritto, fino alla completa eliminazione del pericolo, ha aggiunto. Le forze statunitensi lanciano molteplici attacchi in tutto l'Iran, intensificando un confronto militare sempre più ampio. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno concluso un'ondata di attacchi contro l'Iran alle 21 del 15 luglio, ha dichiarato il CENTCOM su X. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, infrastrutture e missilistiche droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marinai che si trovano a bordo di navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz, ha aggiunto. Un attacco con droni ucraini ha ucciso un ingegnere capo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il capo ingegnere della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, è stato ucciso da un drone ucraino nei pressi dell'impianto, ha dichiarato il capo della società statale russa per l'energia nucleare Rostam, Alexei Likashev. Ha affermato mercoledì in una dichiarazione che un drone ucraino ha colpito un veicolo di servizio tra il sito della centrale e la città di Enor, uccidendo l'ingegnere Alexander Yukalev e l'autista. Le forze russe hanno preso il controllo della centrale, situata nell'Ucraina sudorientale e la più grande d'Europa, con 6 reattori nelle prime settimane dell'offensiva russa contro l'Ucraina nel 2022. Secondo Vance, Israele sta perdendo la battaglia dell'opinione pubblica negli Stati Uniti. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che Israele sta perdendo la battaglia dell'opinione pubblica negli Stati Uniti, riprendendo commenti che, a suo dire, sono stati espressi pubblicamente anche dal presidente Donald Trump. Vance ha avvertito che, sebbene i governi stranieri cerchino spesso di influenzare la politica statunitense, la preoccupazione sorge quando i leader americani permettono di influenza esterne influenzino il loro giudizio. Ha aggiunto che una campagna di influenza straniera è stata finanziata per far fallire i negoziati che sta portando avanti con l'Iran. L'Iran afferma che lo stretto Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni di Teheran. L'Iran ha dichiarato che lo stretto Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni poste da Teheran per la riapertura di questa strategica via navigabile. Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale, il portavoce dell'esercito iraniano Mohammed Aghrinaya ha affermato che il controllo dello stretto deve essere posto sotto l'autorità iraniana prima che possa essere riaperto. Ha aggiunto che Washington deve rispettare i termini dell'accordo quadro di pace raggiunto il mese scorso, porre fine a quello che ha definito azione ostile e accettare le regole iraniane che disciplinano lo stretto. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: La radio, la voce delle Turchie, ci rivolgiamo al mondo.

Turchia che in tutto il mondo. Il leggendario portiere di Fenerbahce, il primo portiere turco a vestire la maglia di Barcellona e il portiere con il maggior numero di presenze nella nazionale turca, Rüştü Reçber. Ascoltiamo questa storia unica che dal distretto di Korkuteli ad Antalya si estende fino ai maestosi stadi della Liga. Rüştü Reçber è nato il 10 maggio 1973 nel villaggio di Küçükköy, nel distretto di Korkuteli ad Antalya. Dopo che suo padre aprì una frutteria e si trasferì a Korkuteli, Rüştü mosse i primi passi nel mondo del calcio nell'ambiente amatoriale locale. Ottenne la sua prima licenza proprio con la squadra amatoriale di Korkuteli. Nel 1984, continuando la sua carriera calcistica a Demirspor, Rüştü si distingueva per un dettaglio degno di nota. Aveva iniziato la sua carriera come attaccante, spinto da chi lo circondava, che aveva intuito il vantaggio offerto dalla sua struttura. Nel 1989 passò al ruolo di portiere a questa decisione che cambiò il corso della sua vita. Lo avrebbe trasformato in uno dei più grandi nomi del calcio turco. Rüştü, che iniziò la sua carriera professionalistica nella stagione 1991-92 con la maglia di Antalyaspor, non riuscì a scendere in campo nella prima stagione e rimase in panchina come secondo portiere. Tuttavia, nella stagione 1993-94 è diventato il portiere titolare di Antalyaspor e grazie alle prestazioni offerte ha attirato l'attenzione di Fenerbahce. Il 26 novembre 1993, dopo aver firmato il contratto con Fenerbahce, Rüştü, nel periodo precedente al trasferimento, era rimasto in terapia intensiva a seguito di un incidente stradale, perdendo così l'interesse di Beşiktaş. Questa dolorosa esperienza non lo scoraggiò, ma al contrario lo rese ancora più forte. Rüştü, nella sua prima stagione a Fenerbahce, era partito come riserva e sceso in campo nell'ottobre 1994 in seguito all'infortunio del portiere titolare Engin İpekoğlu e da allora non ha più ceduto il posto da titolare. Vincitore del suo primo titolo di campionato con Fenerbahce, nella stagione 1995-96, Rüştü ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere la sua squadra quella che ha subito meno gol in campionato in quella stagione, grazie alle sue parate spettacolari, alla sua leadership nell'organizzazione della difesa e in particolare alla prestazione nella storica partita di Champions League in cui Fenerbahce batté in trasferta Manchester United per 1-0, ha scritto il suo nome a lettere d'oro nella storia del calcio turco come un titolare di 294 partite di campionato disputate in due diversi periodi al Fenerbahce. Rüştü è diventato il secondo portiere con il maggior numero di presenze nella storia dei gialloblu, vincitore del titolo nelle stagioni 2000-2001, 2004-2005 e 2006-2007 con la maglia gialloblu. Rüştü ha conquistato in totale 4 scudetti con Fenerbahçe. La Coppa del Mondo FIFA 2002 è stato il torneo che ha reso famoso Rüştü Reçber in tutto il mondo. In quel indimenticabile torneo organizzato in Giappone e Corea del Sud, la Turchia ha ottenuto il più grande successo della sua storia, classificandosi al terzo posto. Rüştü, dal canto suo, è stato la figura chiave

Cari ascoltatori, benvenuti. Oggi vi racconteremo la storia del portiere che ha lasciato l'impronta più profonda del calcio turco nella scena mondiale. Con i suoi capelli lunghi, le parate spettacolari e la leadership in campo, si è fatto conoscere sia

della squadra in questo percorso, grazie ai suoi riflessi, alla sua freddezza e alle straordinarie prestazioni offerte durante tutto il torneo, è stato selezionato nella squadra ideale della FIFA, diventando uno dei soli due portieri presenti in quella lista insieme al tedesco Oliver Kahn. Questo successo lo ha portato all'attenzione dei grand club europei come Barcellona, Manchester United e Arsenal. Nel 2003 Rustu firmò con Barcellona, gigante della Liga, diventando così il primo portiere turco a vestire la maglia del club e entrando nella storia del calcio turco. A Barcellona ebbe poche occasioni di giocare, poiché l'allenatore Frank Rijkaard preferiva Victor Valdes, disputò in totale 7 partite ufficiali. Successivamente, nel 2004, tornò in prestito a Fenerbahce. Nel 2007, Rüştü, protagonista di quello che è stato forse uno dei trasferimenti più sorprendenti del calcio turco, lasciò Fenerbahçe, dove aveva difeso la porta per molti anni, per passare a Beşiktaş, la rivale storica. Indossando la maglia bianconera, Rüştü ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Il leggendario portiere che nella stagione 2008-2009 ha conquistato il titolo della Superliga con Beşiktaş. Nella stagione 2010-2011 ha portato la sua squadra alla vittoria della Coppa di Turchia, senza mai lasciare la porta per tutti i 120 minuti, compresi i tempi supplementari e i rigori, uno dei momenti più discussi nei suoi anni a Beşiktaş è stata la prestazione nella partita di Champions League vinta in trasferta per 1-0 contro il Manchester United. Quella sera è stato eletto miglior giocatore della partita dalla BBC Sport. Con 120 presenze nella nazionale turca, Rüştü Reçber detiene il primato di calciatore turco con il maggior numero di presenze in storia della nazionale. Capitano della nazionale per 18 volte, Rüştü ha disputato la sua 100ª partita in nazionale il 26 marzo 2005 contro l'Albania. Ha contribuito a portare la Turchia in semifinale sia ai mondiali del 2002 che agli europei del 2008. Il fatto che sia stato inserito nella leggenda del calcio Pelé nella lista FIFA 100, ovvero tra i 100 migliori giocatori viventi, e che nel 2003 sia stato indicato come il terzo miglior portiere al mondo, dimostra chiaramente quanto sia una figura di grande prestigio sulla scena internazionale. Rüştü, che ha concluso la sua carriera da calciatore il 1 luglio 2012, ha disputato la sua ultima partita all'età di 39 anni in occasione della partita amichevole contro la Finlandia nel maggio 2012, in cui ha celebrato il suo addio alle scene. All'intento di restituire al calcio turco ciò che questo sport gli aveva dato, nell'agosto 2013 ha assunto l'incarico di coordinatore generale delle nazionali turche. In seguito, Rusty ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore per lo sviluppo del calcio TFF UEFA e oggi continua a portare sullo schermo sia il suo passato che la sua conoscenza calcistica, lavorando come commentatore sportivo per un canale privato. La sua storia è quella di una leggenda che si estende dai piccoli villaggi di Corcutelli ai più grandi stadi d'Europa e da lì a una nuova dimensione al servizio del calcio turco. Cari ascoltatori, la storia di Rüştü Reçber è quella di un viaggio epico, nato dall'unione di una determinazione incrollabile, di un talento straordinario e di una passione che non si spegnerà mai.
120 presenze in

nazionale e il record turco in questo ambito. 4 scudetti con Fenerbahce, 1 con Beşiktaş. La selezione nella squadra ideale dei mondiali del 2002. L'inserimento nella lista FIFA 100 e il premiato di primo portiere turco a vestire la maglia di Barcellona. Rüştü Reçber occupa per sempre il suo posto nella storia come uno dei più grandi portieri che il calcio turco abbia mai offerto al mondo. Lo salutiamo con affetto, rispetto e orgoglio. Cari ascoltatori, grazie per aver seguito il nostro programma. Arrivederci. Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito web www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Terezi. Oggi è 6 luglio e sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione al simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.teretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turche oltre confine. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi. 16 luglio, Erdogan, la Turchia continuerà la sua lotta contro l'organizzazione terroristica Fezo. Le Stati Uniti lanciano molteplici attacchi in tutto l'Iran, intensificando un confronto militare sempre più ampio. Un attacco con droni ucraini ha ucciso un ingegnere capo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo Vance, Israele sta perdendo la battaglia dell'opinione pubblica negli Stati Uniti. E l'Iran afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni in terra.

Ora passiamo al notiziario. Erdogan, Turchia continuerà la sua lotta contro l'organizzazione terroristica FETÖ. Turchia continuerà la sua lotta contro l'organizzazione terroristica FETÖ nel rispetto dello Stato di diritto fino alla completa eliminazione della minaccia, ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan in occasione del decimo anniversario del fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio, intervenendo alla cerimonia commemorativa intitolata 10 anni dal 15 luglio, la volontà è nostra, la vittoria è nostra. Svoltosi ad Ankara, Erdogan ha reso omaggio alle 253 persone che persero la vita e alle migliaia di feriti durante il tentativo di golpe, elogiando coloro che si opposero ai golpisti. FETÖ esiste e pertanto la lotta contro FETÖ continuerà, ha affermato Erdogan. Continueremo la nostra lotta contro FETÖ con pazienza e nel rispetto dello Stato di diritto, fino alla completa eliminazione del pericolo, ha aggiunto. Le forze statunitensi lanciano molteplici attacchi in tutto l'Iran, intensificando un confronto militare sempre più ampio. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno concluso un'ondata di attacchi contro l'Iran alle 21 del 15 luglio, ha dichiarato il CENTCOM su X. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, infrastrutture e missilistiche droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marinai che si trovano a bordo di navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz, ha aggiunto. Un attacco con droni ucraini ha ucciso un ingegnere capo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il capo ingegnere della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, è stato ucciso da un drone ucraino nei pressi dell'impianto, ha dichiarato il capo della società statale russa per l'energia nucleare Rostam, Alexei Likashev. Ha affermato mercoledì in una dichiarazione che un drone ucraino ha colpito un veicolo in servizio tra il sito della centrale e la città di Enoar, uccidendo l'ingegnere Alexander Yukalev e l'autista. Le forze russe hanno preso il controllo della centrale, situata nell'Ucraina sudorientale e la più grande d'Europa, con 6 reattori nella prima settimana dell'offensiva russa contro l'Ucraina nel 2022. Secondo Vance, Israele sta perdendo la battaglia dell'opinione pubblica negli Stati Uniti. Il vicepresidente statunitense Vance ha affermato che Israele sta perdendo la battaglia dell'opinione pubblica negli Stati Uniti, riprendendo commenti che, a suo dire, sono stati espressi pubblicamente anche dal presidente Donald Trump. Vance ha avvertito che, sebbene i governi stranieri cerchino spesso di influenzare la politica statunitense, la preoccupazione sorge quando i leader americani permettono di influenze esterne influenzino il loro giudizio. Ha aggiunto che una campagna di influenza straniera è stata finanziata per far fallire i negoziati che sta portando avanti con l'Iran. L'Iran afferma che lo stretto Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni di terra. L'Iran ha dichiarato che lo stretto Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni poste da Teheran per la riapertura di questa strategica via navigabile. Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Mer, il portavoce dell'esercito iraniano Mohammed Aghrinaya ha affermato che il controllo dello stretto deve essere posto sotto l'autorità iraniana prima che possa essere riaperto. Ha aggiunto che Washington deve rispettare i termini dell'accordo quadro di pace raggiunto il mese scorso, porre fine a quello che ha definito azione ostile e accettare le regole iraniane che disciplinano lo stretto. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori, benvenuti. Oggi vi racconteremo la storia del portiere che ha lasciato l'impronta più profonda del calcio turco nella scena mondiale. Con i suoi capelli lunghi, le parate spettacolari e la leadership in campo, si è fatto conoscere sia in Turchia che in tutto il mondo. Il leggendario portiere di Fenerbahçe, il primo portiere turco a vestire la maglia di Barcellona, e il portiere con il maggior numero di presenze nella nazionale turca, Rüştü Reçber. Ascoltiamo questa storia unica che dal distretto di Korkuteli ad Antalya si estende fino ai maestosi stadi della Liga. Rüştü Reçber è nato il 10 maggio 1973 nel villaggio di Küçükköy, nel distretto di Korkuteli ad Antalya, dopo che suo padre aprì una fruttieria e si trasferì a Korkuteli. Rüştü mosse i primi passi nel mondo del calcio nell'ambiente amatoriale locale. Ottenne la sua prima licenza proprio con la squadra amatoriale di Korkuteli. Nel 1984, continuando la sua carriera calcistica a Demirspor, Rüştü si distingueva per un dettaglio degno di nota. Aveva iniziato la sua carriera come attaccante, spinto da chi lo circondava, che aveva intuito il vantaggio offerto dalla sua struttura. Nel 1989 passò al ruolo di portiere a questa decisione che cambiò il corso della sua vita. Lo avrebbe trasformato in uno dei più grandi nomi del calcio turco. Rüştü, che iniziò la sua carriera professionalistica nella stagione 1991-92 con la maglia di Antalyaspor, non riuscì a scendere in campo nella prima stagione e rimase in panchina come secondo portiere. Tuttavia, nella stagione 1993-94 è diventato il portiere titolare di Antalyaspor. E grazie alle prestazioni offerte ha attirato l'attenzione di Fenerbahçe. Il 26 novembre 1993, dopo aver firmato il contratto con Fenerbahçe, Rüştü, nel periodo precedente al trasferimento, era rimasto in terapia intensiva a seguito di un incidente stradale, perdendo così l'interesse di Beşiktaş. Questa dolorosa esperienza non lo scoraggiò, ma al contrario lo rese ancora più forte. Rüştü, nella sua prima stagione a Fenerbahçe, era partito come riserva e sceso in campo nell'ottobre 1994 in seguito all'infortunio del portiere titolare Engin İpekoğlu, e da allora non ha più ceduto il posto da titolare. Vincitore del suo primo titolo di campionato con Fenerbahçe nella stagione 1995-96, Rüştü ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere la sua squadra quella che ha subito meno gol in campionato in quella stagione, grazie alle sue parate, alla sua leadership nell'organizzazione della difesa e in particolare alla prestazione nella storica partita di Champions League in cui Fenerbahçe batté in trasferta Manchester United per 1-0. Ha scritto il suo nome a lettere d'oro nella storia del calcio turco come un titolare di 294 partite di campionato disputate in due diversi periodi al Fenerbahçe. Rüştü è diventato il secondo portiere con il maggior numero di presenza nella storia dei gialloblu, vincitore del titolo nelle stagioni 2000-2001, 2004-2005 e 2006-2007 con la maglia gialloblu. Rüştü ha conquistato in totale 4 scudetti con Fenerbahçe. La Coppa del Mondo FIFA

europei come Barcellona, Manchester United e Arsenal. Nel 2003 Rustu firmò con Barcellona, gigante della Liga, diventando così il primo portiere turco a vestire la maglia del club e entrando nella storia del calcio turco. A Barcellona ebbe poche occasioni di giocare, poiché l'allenatore Frank Rijkaard preferiva Victor Valdes, disputò in totale 7 partite ufficiali. Successivamente, nel 2004, tornò in prestito a Fenerbahce. Nel 2007, Rüştü, protagonista di quello che è stato forse uno dei trasferimenti più sorprendenti del calcio turco, lasciò Fenerbahçe, dove aveva difeso la porta per molti anni, per passare a Beşiktaş, la rivale storica. Indossando la maglia bianconera, Rüştü ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Il leggendario portiere che nella stagione 2008-2009 ha conquistato il titolo della Superliga con Beşiktaş. Nella stagione 2010-2011 ha portato la sua squadra alla vittoria della Coppa di Turchia, senza mai lasciare la porta per tutti i 120 minuti, compresi i tempi supplementari e i rigori, uno dei momenti più discussi nei suoi anni a Beşiktaş è stata la prestazione nella partita di Champions League vinta in trasferta per 1-0 contro il Manchester United. Quella sera è stato eletto miglior giocatore della partita dalla BBC Sport. Con 120 presenze nella nazionale turca, Rüştü Reçber detiene il primato di calciatore turco con il maggior numero di presenze in storia della nazionale. Capitano della nazionale per 18 volte, Rüştü ha disputato la sua 100ª partita in nazionale il 26 marzo 2005 contro l'Albania. Ha contribuito a portare la Turchia in semifinale sia ai mondiali del 2002 che agli europei del 2008. Il fatto che sia stato inserito nella leggenda del calcio Pelé nella lista FIFA 100, ovvero tra i 100 migliori giocatori viventi, e che nel 2003 sia stato indicato come il terzo miglior portiere al mondo, dimostra chiaramente quanto sia una figura di grande prestigio sulla scena internazionale. Rüştü, che ha concluso la sua carriera da calciatore il 1 luglio 2012, ha disputato la sua ultima partita all'età di 39 anni in occasione della partita amichevole contro la Finlandia nel maggio 2012, in cui ha celebrato il suo addio alle scene. All'intento di restituire al calcio turco ciò che questo sport gli aveva dato, nell'agosto 2013 ha assunto l'incarico di coordinatore generale delle nazionali turche. In seguito, Rusty ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore per lo sviluppo del calcio TFF UEFA e oggi continua a portare sullo schermo sia il suo passato che la sua conoscenza calcistica, lavorando come commentatore sportivo per un canale privato. La sua storia è quella di una leggenda che si estende dai piccoli villaggi di Corcutelli ai più grandi stadi d'Europa e da lì a una nuova dimensione al servizio del calcio turco. Cari ascoltatori, la storia di Rüştü Reçber è quella di un viaggio epico, nato dall'unione di una determinazione incrollabile, di un talento straordinario e di una passione che non si spegnerà mai. 120 presenze in nazionale è il record turco in questo ambito. 4 scudetti con Fenerbahce, 1 con Beşiktaş, la selezione nella squadra ideale dei mondiali del 2002. L'inserimento nella lista FIFA 100 e il premiato di primo portiere turco a vestire la maglia di Barcellona. Rüştü
Rüştürezber occupa per sempre il suo posto nella storia come uno dei più grandi portieri.

che il calcio turco abbia mai offerto al mondo. Lo salutiamo con affetto, rispetto e orgoglio. Cari ascoltatori, grazie per aver seguito il nostro programma. Arrivederci. Atleti turchi oltre i confini.

oggi finiamo qui. Sul sito web www.crtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@crt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti.